0: Di la musa no mi ambai dai i Kenya FM. Siamo parola batti di duro megahertz
1: kuhoi arama aibo. Doa doa tantan modo.